0: dużo bardziej złożone niż włączenie prostego akceleratora. To jest chyba najbardziej prostego, jak znamy w codzienności.
1: Il fascio viene veramente sparato attraverso delle linee di trasse. Queste linee di trasse sono un po' delle autostrade. Pensate, sono lunghe 3 km ciascuna linea di trasse.
2: So bringing that all together is going to be a huge job, and trying to just to get ready for Beam is going to be an enormous task.
3: When did it start? When can we say the commissioning started?

le particelle entrano, vengono spinte verso il basso, perché l'onda di transfer deve andare verso il basso, l'LHC è a 100 metri sottoterra, mentre invece il super proto sincrotone è solo a 40 metri sottoterra, e quindi alla fine viene immesso veramente nell'anello vero e proprio.

0: batte coraggio e non avere scandalo.
1: Ma vero è, vero è, ma vero
0: la mafia vero non ha fede cristiana, vero è, e neanche fede umana.
1: Ma vero è, vero è, ma vero è,
0: la terra è di quella travaglia.
1: Vero è, ma vero è.